A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: Axel FM.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazone español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Paura in onda.
1: Paura in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Ed eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo quart'ultimo giorno di luglio, perché 27, 28, 29, 30, 30 quint'ultimo giorno di luglio. E ha caldato anche abbastanza, ieri è stato abbastanza fresco. Comunque eccoci qua, 27 luglio, siamo qui, 27 luglio, lunedì, il vostro Cecantibus è qui che vi saluta e vi dice che ci sono delle radio che si collegano con noi ormai da 10 anni, tra un po', in questo caso Radio Blinco Blanco Atri, Radio alle 7.30 manda la replica, Radio Teleterme Vigliatore sempre alle 7.30 e Radio Teramo. Sono queste le radio che si collegano con noi e quindi le abbiamo salutate tutte, giustamente. C'è anche Radio Mare Italia e abbiamo salutato anche questa. Le altre invece sono già preregistrate tra me e Angela Ricciardi, le salutiamo perché è un nostro dovere fare una rete con le radio che ci mandano in onda, anche se alcune ogni tanto sono monelle e non ci mandano. Comunque noi, vabbè, che dobbiamo fare? Capitano dei guasti elettrici, le regie automatiche che saltano e tutte queste cose qua, noi le ricordiamo lo stesso. Poi dopo è il loro compito dover mandare la trasmissione, anzi se qualcuno di voi si accorge che non la manda, ce lo segnala e noi provvediamo a chiamarle e a sentirle. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1500.

0: 92.2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Francesco Renga Angelo. E adesso andiamo con Marco Roma, sentiamo se facciamo partire il suo messaggio.
1: Messaggio vocale, durata 17 secondi.
2: Tanti auguri a Giosuè Carducci, a Maria Grazia Cucinotta, e ricordiamo Peppino Di Capri, buon compleanno a voi tre da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ti dedico buongiorno, perché è il mio buongiorno, buongiorno d'amore, da Marco Roma, buongiorno.
0: Era il saluto di Marco Roma. E bene, adesso sono le 4:41 e 5 secondi. Io vado a fare i nostri saluti delle 4:44, poi magari mi scappa, mi sfugge con Marco Roma. ATM, Trenor, Vima e Aes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, che come al solito ci saluta sempre alle 3:25 stamattina, prestissimo. E poi salutiamo tutte le persone, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. Tra l'altro un vigile ha perso la vita proprio in questi giorni per spegnere le fiamme che i vandali hanno acceso. E salutiamo anche il nostro amico Francesco della polizia locale, che da lassù ci ha segnalato Simona di farlo, e noi lo facciamo volentieri perché anche lui è una persona che ha perso la vita con il suo dovere. E allora, dunque, a questo punto sentiamo Marco Roma, vediamo un po' se c'è.
1: Ma 4:42, elemento barra di ma avvia videochiamata con Marco Roma, no. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Chiamata vocale.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo, buongiorno.
3: Ti stavo ascoltando in diretta?
0: Beh, certo, devi ascoltare in diretta, però non mi hai fatto gli auguri, anche se sono stati ieri il mio compleanno.
3: È vero, aspetta, mi dai delle note musicali, la voglio cantare.
0: Aspetta un attimo che ti do il
3: suono. Meglio dopo.
0: Sì. Meglio dopo, lo facciamo dopo?
3: No, adesso. Ecco. Dico meglio anche in ritardo, ma.
0: Ah, sì, beh.
3: No, ieri ho avuto una giornata, tanti.

0: Grazie a tutti coloro che ieri tramite Facebook e altri saranno stati centinaia che mi hanno fatto gli auguri per i miei 64 anni, capito? 64.
1: Che bello!
0: Mamma mia, quanto sono vecchio! Mamma mia!
1: Ma che vecchio!
0: Devo andare in pensione. Devo andare in pensione. Allora,
1: è presto.
0: Ecco, come stanno i nostri colombi? Dormono lei svegliati, lei collegati?
1: I colombini dormono. Damiano e Leonora, ecco. Veramente ieri ho sentito solo lui una volta sola, mi ha mandato buongiorno. Basta, poi è sparito.
0: E sì. Quindi
1: sicuramente alle 6:50.
0: 6:50. Oggi siamo a Tor San Lorenzo, vero?
1: Tor San Lorenzo, ma praticamente sto partendo adesso. Perché sì, sono in super ritardo.
0: Super ritardo, vabbè, noi ci facciamo. Il brano del giorno, chi te l'ha suggerito? Damiano? No.
1: No, ormai non suggeriscono più da tanto tempo.
0: Ah, vabbè, non suggeriscono. Lo facciamo noi allora. Dunque.
1: Sì. Ma ti devo mettere alla prova perché tu sei preparato.
0: Vediamo, dai, oggi con un anno in più, insomma, la preparazione.
1: No, un anno in più ancora più saggezza, quindi.
0: Vai. Allora, dimmi pure.
1: Allora, stavo decidendo tra due brani, questo già lo sai.
0: Sì.
1: Va bene, proviamo questa qua. Amor.
0: Amor solo.
1: Solo amor. 35 amor. Milioni di visualizzazioni.
0: 35, mamma mia. Amor perdona. Ma è nuovo?
1: Un anno.
0: È un anno. Su questi nuovi mi casco facilmente.
1: Se vuoi ti aiuto, ti do qualche indizio.
0: Dammi qualche indizio.
1: Vabbè, dovrebbe essere nato a Verona.
0: Sì.
1: Però anche se lui poi ha vissuto nell'infanzia da bambino a Roma.
0: Sì.
1: Anche se adesso abita a Milano per lavoro, ovviamente, perché è cantante.
0: Ah.
1: Però anche se lui ha vissuto nell'infanzia a Roma e lui si reputa proprio un vero e proprio romano.
0: Sì,
1: perché è cresciuto a Roma. È solo nato a Verona, ma lui si sente proprio romano.
0: Non è ultimo, no? Ultimo no.
1: No. Ultimo proprio nato anche a Roma.
0: Appunto, ultimo. Non è che fosse ultimo. Lucio Corsi?
1: No. È un cantante molto amato, giovane.
0: Rapper?
1: Non mi piaceva quando è nato come cantante.
0: Rapper?
1: Però dopo. No, non è rapper. Pensa che il 22 giugno all'Allianz Stadium Torino.
0: Sì.
1: Io vado a vederlo, ho preso il biglietto.
0: Cioè 22 giugno 27?
1: Sì, bravo, 27. Purtroppo ormai se non prendi un anno prima. E anche più di un anno prima non li trovi, perché escono proprio un anno prima i biglietti.
0: Quindi loro fanno il sold out.
1: Escono prima e li vendono subito sold out, sì.
0: Sì.
1: Quindi lo vado a vedere.
0: Ramazzotti?
1: No, mi manca Ramazzotti ai concerti, infatti tanto non vado.
0: Allora,
1: ho preso tre biglietti, ma non c'è Eros. Ho preso Vasco Rossi, lui e. E ultimo a Bari, 6 giugno Bari San Nicola. Stati.
0: 6 giugno, non 16.
1: Tutto 27.
0: Allora.
1: Anzi, ha anche un nome romano, ma proprio questo nome penso che veniva usato nelle civiltà romane. E non penso che si usa più proprio. Rimarrà l'ultimo forse. Perché io non ne conosco altri a parte lui.
0: Bene, devo quasi arrendermi perché non ci arrivo. Poi magari quando lo dici.
1: Come Ulisse di Odissea.
0: Ulisse di Odissea. Telemaco.
1: Ulisse. No, Achille.
0: Lauro, Achille Lauro.
1: Achille Lauro. Non ci sei arrivato stavolta.
0: No, non ci sono arrivato perché con la parola amor poi. Se la cercavo magari usciva, forse.
1: sicuro.
0: E allora
1: sei stato corretto.
0: No.
1: Vediamo se ti esce la canzone.
0: Vediamo un po'.
1: A me è uscita Achille
0: Lauro Amor. Sì, sì, esce, infatti già in sottofondo. Allora, eccola. Dunque, però dobbiamo dire, abbiamo chi ci sarà mercoledì a 20 di sera?
1: Lo saprò purtroppo oggi.
0: Allora, magari più tardi.
1: Sì,
0: oppure...
1: se ci sarà è un personaggio molto, molto importante, moltissimo. Ecco, è stato dello sport italiano un simbolo.
0: Lo diremo allora mercoledì mattina.
1: Sì.
0: O a meno che non riesci a sapere 6:50, però non
1: è vero, è vero. Quindi proprio il giorno della diretta, sicuramente.
0: Va bene, allora intanto ci sentiremo alle 5:15, intanto che tu viaggi.
1: Sì.
0: E riascolteremo Amor di Achille Lauro. Grazie intanto, a più tardi.
1: Grazie, tra poco.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arianna Colonnello. Buongiorno Arianna, buongiorno a te che sei sempre con noi anche questa mattina.
2: Buongiorno, benissimo, grazie.
1: Voi? Ma no, è abbastanza bene anche. Avevi detto che in Olanda o in Svezia non ci sono, o in Belgio, non ci sono le metro parlanti?
2: Sì, in Belgio sì. In realtà la sintesi funziona un po' a intermittenza.
1: Ah, ecco, come le tre Nord praticamente. Da noi qui a Milano le tre Nord funziona a intermittenza.
2: Ecco, invece... io ho fatto questo progetto appunto al Parlamento Europeo e ho aiutato anche una ragazza che tramite la petizione, perché questa ragazza disabile motoria, non essendoci gli ascensori, lei tutte le volte che andava a far tirocinio praticamente rischiava di fare un bel volo giù per terra.
1: E quindi, allora, quindi come faceva questa ragazza per andare all'accessibilità delle scale che scendono e salgono dalle metro?
2: Aveva
1: degli angioletti che la portavano?
2: E quello è stato il suo grosso problema, sì. Diciamo, da quello che mi ha detto il mio ex co-supervisor del tirocinio, perché lei è iniziato dopo di me, quindi non l'ho mai conosciuta. Sì, lei si faceva aiutare tipo dagli assistenti.
1: Ecco, le assistenze, ma quando c'erano?
2: Quando c'erano, sì, perché poi devi comunque avvertirli prima o devi comunque mandare giù qualcuno che va a dire scusate, io devo scendere. E comunque non è facile, perché se non puoi scendere le scale e non hai l'ascensore, sei in carrozzina o perlomeno cammini male, insomma, capisci che è un bel problema.
1: Quindi in questo momento non stiamo parlando di non vedenti, ma stiamo parlando di altre situazioni sensoriali.
2: Lei è una disabile motoria, questa ragazza qua, sì.
1: Ecco.
2: Sì.
1: E ha questa problematica appunto di poter scendere nelle metro regolarmente. Invece per quanto riguarda noi, la cosa che spesso sui treni e sulle cose che sui mezzi di trasporto, che non funzionano le sintesi vocali, quindi non possiamo sapere dove ci troviamo in quel momento.
2: Certo, infatti a me è capitato tante volte.
1: Di perderti. Ti sei persa qualche volta?
2: Sì, mi sono persa.
1: E poi?
2: Sono sceso alla fermata sbagliata.
1: Ho capito. Quindi capita, anche a me capita spesso di perdermi qui a Milano, però fortunatamente ho sempre spesso delle belle ragazze che mi recuperano, quindi meglio ancora.
2: Hai visto?
1: Devo farla apposta a perdermi.
2: Alcune
1: volte invece, insomma, comunque si trova sempre qualcuno che ci recupera in giro quando ci si perde in mezzo alle metro, perché poi noi vogliamo essere molto autonomi. Quando vogliamo essere autonomi da grandi cecanti bus non sempre riusciamo. Senti, lasciamo i trasporti e vediamo invece un altro argomento. I ciechi e?
2: La famiglia.
1: I ciechi.
2: Questo è un altro argomento spinoso in Italia, perlomeno. Nel senso che, allora, da un lato, diciamo, la responsabilità ovviamente della nostra situazione, che è un po' così, un po' precaria, diciamo, è, diciamo, le famiglie possono aiutarti da una parte, perché magari in tanti casi, sai, ti stimolano, ti agevolano, ti spronano, dicono no, tu devi fare questo, no, tu devi essere con le persone normodotate, no, tu devi fare tante esperienze. Invece purtroppo ci sono famiglie molto chiuse che appunto ritengono il non vedente un bisognoso di badante.
1: Sì, un bisognoso di una bella stanza di velluto, perché altrimenti può sbattere e farsi male.
2: Infatti, di una persona incapace di girare da sola. Siamo ancora, per quello ti dicevo, è un problema culturale, perché purtroppo le famiglie sono molto iperprotettive ed io ne conosco di non vedenti, e nella maggior parte dei casi si lasciano condizionare in modo negativo. Quindi se il genitore gli dice no, non viaggiare se non vedente, non andare, non fare, lui si chiude a riccio e dice: ok, sto a casa, così non litigo con mia mamma.
1: E quindi, oltre al fatto di non vedere, mi pare che possano sorgere altri problemi, tipo quelli depressivi, mi pare, vero? Che poi uno stando sempre a casa.
2: Sì, anche depressivi, ma anche un po' di rassegnazione, perché comunque non nascondiamoci che è una società che non dà opportunità ai disabili.
1: Ecco, e quindi... come si possono, secondo te, come si potrebbero, il tempo è già finito ma ancora rubiamo altri 5, 6, 20, 30 secondi alla nostra Denise, si può fare, cosa bisognerebbe fare per...
2: Molta informazione, cioè mettere per esempio, io mi sono messa a disposizione per gli studenti, per aiutarli, dare informazioni ai disabili ma anche alle famiglie, facendo vedere la propria esperienza, dicendo: si può, perché comunque di storie, di persone realizzate ci sono, non possiamo dire di no, però sono nascoste, alcuni non si vogliono esporre e quindi rischiamo di essere un ago nel pagliaio e gli altri non vedenti non sanno che si può.
1: Ecco, questa famiglia che deve essere a contatto con altre persone non vedenti che siano già realizzate, in modo che può prendere esempio e dare una mano.
2: Insomma, dare una mano al figlio, alla figlia, senza tappargli troppo le ali.
1: Perfetto. E poi, secondo me, un'altra cosa che deve fare la famiglia con i non vedenti, deve cercare di contagiare nella scuola dove va il non vedente gli amici del non vedente, a fare sì che in qualche maniera si riescano ad avere degli incontri extra scolastici, secondo me.
2: Certo, certamente, ma lì dovrebbero intervenire anche gli insegnanti di sostegno, fare integrazione.
1: E questa magari...
2: organizzare un pomeriggio, studiare insieme con i compagni di classe, in modo da battere l'isolamento, questo sì.
1: Ecco. E poi invece, una volta che si finisce la scuola, magari si ha anche una laurea qualche volta, oppure si ha un diploma, inizia il grosso problema dei nostri ciecantimus, quali ero anch'io, il problema del famoso...
2: Del lavoro è un bel problema, perché... cioè, come si vede appunto dai vari report che fanno le organizzazioni di disabili, purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, le maggiori categorie penalizzanti nella ricerca del lavoro sono i non vedenti e i disabili intellettivi. Perché? Perché comunque la società vive di immagine, e quindi bisogna sfatare il luogo comune: tu sei non vedente, non puoi far niente, disabile uguale improduttivo. Bisogna sfatare questo mito. E un'altra cosa che bisogna fare, che io come membro di Enil vorrei fare un progetto che è stato accettato, è stato messo in agenda, è quello di creare un codice etico per la protezione sia dei lavoratori in cerca di lavoro con disabilità, quindi un codice etico che i datori di lavoro devono rispettare, e sia appunto in vigore sia anche per tutto il rapporto lavorativo. E il discorso, qual è il problema? Il problema sono anche le sanzioni ed il sistema troppo burocratico e macchinoso. Adesso, il 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova legge che in pratica obbliga i datori di lavoro a assumere un disabile ogni 15 dipendenti. Se non lo fa, ha 140 euro di sanzione. Cosa vuol dire che sia per un'azienda?
1: Niente, meglio pagare 1400 euro che assumere, anche se ne paga 10 volte.
2: Infatti, bravo, preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che assumere i disabili.
1: Invece magari dovrebbero chiudere la società: se ci sono, assumetevi, chiudiamo la società.
2: Infatti.
1: Allora già sarebbe diverso, in modo che...
2: Però anche lì bisogna, vedi, se tu fai dei meccanismi coercitivi, le aziende non capiscono, allora tu devi snellire il procedimento, perché non è possibile, tua azienda, che per assumere un dipendente devi impiegarci 6 mesi, non è possibile che quelli del collocamento mirato ti vengono in azienda a fare verifiche. Cioè, lo vedi come un'invasione, e anche il lavoratore è stufo perché dice: mi deve iscrivere al collocamento mirato, fa tutta quella burocrazia per poi non avere niente. Cioè, bisogna vedere un po' la cosa su doppi lati.
1: Ecco, quindi bisogna darsi da fare di più grazie a queste leggi che ci sono, ma che purtroppo non sono efficacissime.
2: Certo.
1: Senti, Arianna, per quest'oggi abbiamo terminato.

po' di me e della mia città. E puntualmente a mezzogiorno ogni giorno viene caricato un cannone per essere sparato un colpo. E infatti vi lascio con questo mio nuovo singolo, che si chiama esattamente Un colpo di cannone. Mi trovate su YouTube, Spotify e tutti gli store come Angie, con la iniziale Angie. E vi lascio un abbraccio a tutti, ciao.

0: ancora tu. Beh, in attesa che chiameremo poi i nostri amici.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Beh, 64 anni, caro Marco, e il nostro amico Francesco ha pensato bene di dedicarmi questo brano.
1: Vabbè, te lo meriti?
0: Vabbè, anche se il brano è un po' diverso perché parla di una donna e una cosa, e qua non ho niente, quindi insomma facciamo la donna immaginaria.
1: Certo, allora, certo. È un'età della maturità perfetta. Sei al punto giusto che puoi fare tutto.
0: 64 anni.
1: Anzi, a volte puoi fare tutto e dire anche tutto.
0: Beh, l'esperienza di 64 anni ci sono, insomma, in vari campi, però siamo più di là che di qua, perché i 50 sono quelli perfetti, insomma, sei a metà.
1: Invece, io penso comunque che l'età è quella che poi senti dentro, no?
0: Sì, certo, si può essere giovani a 20 anni e vecchi a 20 anni, giovani a 60 e vecchi a 60.
1: Certo, certo.
0: Tutto è un... Allora, questa sì. Mattina chi viene a Tor San Lorenzo e dice amor sceglierà il costume, oppure
1: che dice? Certo. Certo, sceglierà ancora qualcosa, è rimasto estivo, che pigiamino estivo. Allora, costumi c'è poco, però su pochissimo, sulla pigiameria ancora sono ben attrezzato.
0: Ecco.
1: Con la pigiameria sto ancora.
0: Sei intanto ancora in viaggio?
1: Allora, diciamo che adesso parcheggio.
0: Parcheggiamo.
1: E quindi
0: ci apprestiamo.
1: Parcheggerò, prenderò il caffè, il solito caffè, le abitudini.
0: Ecco.
1: Le abitudini, le solite abitudini che faccio durante i 10 minuti di relax. Anche se ho un po' in ritardo oggi, però.
0: Vabbè, ci sono. Allora, scegliamo un brano con chi vogliamo aprire questa mattina le nostre danze.
1: A me piacerebbe Peppino di Capri.
0: Andiamo con Peppino di Capri.
1: Peppino di Capri.
0: Cosa? Il sognatore?
1: Va bene.
0: Va bene. Peppino di Capri, il sognatore. Arriva. Sì, ce lo dà, beh, oh. Chi è che non...
1: Sì, certo.
0: E allora andiamo con Peppino di Capri.

0: Grazie. Molte grazie.
1: E ringraziamo questo Peppino Di Capri che da qualche settimana non c'è più, però l'abbiamo sempre nel nostro cuore.
2: Per quello ho scelto Peppino Di Capri.
1: Ecco, cioè stamattina, se facessimo stamattina con le persone che sono nel nostro cuore, dobbiamo scegliere Ornella Vanoni, Gino Paoli, dovremmo scegliere tutte queste persone che in quest'anno se ne sono andati parecchi.
2: Parecchi personaggi.
1: Sì, parecchi personaggi che reggevano. Ancora abbiamo due longevi come Mina e Celentano, speriamo che riescono.
2: Infatti lo stavo dicendo anch'io, stanno quelli che sono anche più anziani e comunque durano.
1: Eh sì, Celentano è del 38, quindi insomma.
2: Lo sai Giuseppe cosa sento? Lo diciamo anche in diretta.
1: Sì.
2: Io sento un sottofondo e arriva in ritardo la diretta, sento un sottofondo. Noi che parliamo? Quest'anno se ne sono andati quelli più parecchi personaggi, sento parlare noi.
1: Ah, ma e come mai li senti? Le senti nel...
2: Risento l'intervista che arriva in ritardo ripetuto due volte. Ma si sente anche per radio, perché l'ho sentito pure per radio.
3: Celentano.
2: Sì, Celentano è del... Tu stai dicendo questo.
1: Ma perché tu hai risintonizzato, forse?
2: Eh no, però la radio non ce l'ho.
1: Appunto, mi sembra strano. È strano che è i misteri dell'elettronica, non sappiamo.
2: No, aspetta, non lo sento più, aspetta, cioè, hai ragione te forse. No, sei un genio, hai ragione te.
1: Sì, perché giustamente arriviamo...
2: No, hai ragione al 100%, ho chiuso l'app della radio
1: sì.
2: E si è sparita il ritardo, sì, hai ragione te, posso, sì, perché... ho risolto il problema. L'enigma.
1: L'enigma è questo, 30 secondi di ritardo. Allora...
2: Vedi che sei un genio, 64 anni.
1: Vabbè, genio.
2: È la verità, e non c'era arrivato perché dice tu stai ascoltando la radio, invece io sono andato sulle app, sì. Ho aperto le app e
1: sì,
2: ho chiuso l'app e è uscita la registrazione.
1: E quindi si sentiva un po' di ritardo. Sono le 5:25:27. Abbiamo il lunedì mattina con Marco a Tor San Lorenzo. E hai preso? Sei andato a prendere il caffè o lo faremo in diretta?
2: Lo facciamo in diretta subito.
1: Ecco, allora. Però abbiamo anche. Abbiamo anche Dennis oggi, quindi...
2: Oh, che bello!
1: Dennis oggi saluterà.
2: Grande Dennis, bravissima persona.
1: Lui non sempre riesce ad ascoltarci in diretta.
2: Perché non sempre?
1: Perché certe volte dice guardo la televisione fino alle 3 di notte e quindi alle 5. Però
2: hai capito Dennis?
1: Sì. Manda la registrazione, tanto abbiamo 8 repliche, quindi ha voglia da ascoltare. Bene, prima...
2: No, io ho una sorpresa vicino a me oggi, perché per qualche ora Giovanna è venuta con me, prima che va al lavoro.
1: Ah, ecco.
2: Quindi sta con me, sente tutto oggi.
1: Ah, ecco, quindi ascolta per forza.
2: Sì, è per forza, oggi è tutto diretta. Lei saluta adesso, con la mano. Dai, saluta. Saluti, ciao.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Che sonno che c'ha, signora Giovanna.
4: Un pochino.
1: Un pochino di sonno. Beh, ma adesso andate a prendergli un caffè. Allora, intanto Marco, scegliamo un brano che poi così sentiremo. Devo preparare ancora il nostro Dennis che ci racconterà qualcosa. Che brano scegliamo?
2: Vorrei qualche artista un po' diverso che non sento mai.
1: Da parecchio tempo.
2: Aspetta, allora voglio sentire. Mi manchi?
1: Di Fausto Leali?
2: Bravo, vedi che sei preparato.
1: No, mi manchi, no. Fausto Leali.
2: Io non gioco più con te.
1: Vabbè. E allora intanto ci sentiamo tra qualche minuto e mezzo, due, dopo questo Mi manchi e sentiremo il nostro Dennis. Andate.

0: dal vivo era, caro Marco, questo signore era dal vivo, ha detto mi manchi dal fine. E allora andiamo a sentire il nostro Dennis, cosa ci racconta.
1: Un po' di messaggio, messaggio vocale, dura.
0: Eccolo qua.
2: Registrazione bloccata.
0: Ecco qua, Dennis per noi. Eccolo.
3: Eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, naturalmente, un grande salutone a te Giuseppe in questa mattinata, un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici, naturalmente saluto tutti coloro che saranno con te a dialogare oggi, tipo il capitano Marina, mando saluto, Marco Roma, mando saluto, e chi sarà con loro o con voi, insomma, a dialogare. E adesso magari ogni volta magari qualcosa cambia sempre, no? Allora vado male, certo, a capire chi c'è e chi non c'è. Comunque principalmente il capitano Marina, Marco Roma, sì, e dopo va bene, saluto gli altri che saranno presenti insieme. Bene, bene, bene. Oggi sì, dai, lascio la scelta a voi della canzone, però mi piacerebbe ascoltare un brano
0: di
3: Marco Mengoni.
0: Ah,
3: sì,
0: allora
3: di Marco Mengoni.
0: Quindi,
3: ecco, bene, vi ringrazio e sì, noi naturalmente ci sentiamo alla prossima
0: mercoledì.
3: Ciao.
0: Allora, lui ha detto ci lascia a noi scegliere, però vuole qualcosa di Marco Mengoni. Tu, allora,
4: sì,
0: Marco,
4: sì,
0: scegli un tuo stesso, un tuo omonimo.
4: Due vite?
0: Va bene, due vite, allora scegliamo.
4: Qualche volta mi hanno detto, allora che assomiglia a Marco Mengoni? Ho detto no, grazie.
0: Qualche volta. Allora.
4: Però no, dai, come artista sì.
0: Marco Mengoni, due vite, allora. Eccolo qua che arriva per noi.
1: Eccolo qua.
0: E là là. È arrivato e allora noi tra un po'...
5: Siamo risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade

0: Che giri fanno due vite, insomma, ecco i giri che abbiamo questa mattina, le due vite che sono con noi, la vita di Marco e la vita di Giovanna che sono questa mattina con noi e fanno il giro del caffè, effettivamente.
1: Adesso.
0: Ecco, stiamo facendo. Ecco, diamo il buongiorno a Umberto, buongiorno Umberto.
1: Umberto,
0: ecco Umberto che
1: Giovanna,
0: ecco qua.
2: Giovanna, pure mia mamma Giovanna.
1: Rosetta,
0: ecco Rosetta, buongiorno Rosetta, il giro del caffè.
3: Piacere Giovanna.
2: Infatti pure Rosetta c'ha la mamma si chiama
1: ah, sì?
2: Giovanna, la nipote
1: Giovanna. Non lo sapevo. No, il tempo. Tu ne... A te no però.
3: Mio padre è napoletano.
0: Siamo in diretta col Mercator San Lorenzo e abbiamo tante persone che stanno bevendo il caffè che poi ci e questo è Marco che sta portando il caffè, il portatore di caffè.
1: Mamma mia, ieri
2: sappiamo domani poi mercoledì, giovedì, poi arriva agosto, 40
1: gradi.
0: Ecco il tempo. Chi ha dato il tempo, il commento sul tempo?
1: Adesso ci trasferiamo in un altro banco di frutta.
0: Sì. Qui c'era.
1: E ci abbiamo. Abbiamo, perché Giovanna non la conoscono, quindi quasi delle presentazioni.
0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Il caffè in diretta su Disabili International Radio.
1: Disturbiamo? Disturbiamo? Prima di avere detto la signora Paola.
3: Piacere Giovanna.
0: Piacere alla signora Paola. Buongiorno signora Paola.
4: Oggi è andata al lavoro.
1: No, un paio d'ore se ne va di andare al lavoro. Dottor. Ciao Rambo. Tutto bene.
0: Buongiorno a Rambo.
1: Rambo.
0: Ecco qua, buongiorno a Rambo. Vedi? Ecco qui. Stiamo distribuendo il caffè in diretta con Marco a Tor San Lorenzo.
1: Bello. Tutto il caffè. Infatti sto distribuendo il caffè a tutti i vicini. Eccolo.
0: Che bello sapere che uno che la mattina ti coccola col caffè come Marco. Marco, portala a Milano anche a me il caffè. A parte che
1: c'è Nico, c'è anche Nico.
0: Salutiamo Nico.
1: Nico. Pronti Nico. Ciao Abdul, ecco, manca Abdul.
0: Buongiorno
1: manca Abdul.
0: Anche Abdul, il nostro amico Abdul. Abdul
1: ci sono... Ciao anche Abdul.
0: Ciao Abdul, buongiorno. ecco se abbiamo
1: eccoci qua, abbiamo fatto tutto,
0: abbiamo
1: che verrà tra pochissimo,
0: ecco,
1: abbiamo distribuito il caffè come tutti i lunedì.
0: Ormai il lunedì sarà un incontro con il caffè, visto che
1: un incontro con il caffè mi ricordo una parola, però incontro d'anni. Nel testo di Rossa.
0: Tu questo caffè
1: un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita con te. Ho bisogno d'amore
0: E allora
1: ma sì, perché tra le parole più importanti, allora l'apostolo Paolo diceva che le tre erano le cose più importanti nella vita, no? Era la fede, la speranza e l'amore, ma la più importante di esse è l'amore.
0: Certo, speranza e amore.
1: Ma quello viene tutto, come la canzone abbiamo messo prima, Amore di Achille Lauro.
0: La canzone Amore di Achille Lauro. Se qualcuno verrà oggi, tu sarai dare qualcosa. Ecco, allora abbiamo distribuito.

0: Bevuto il caffè, tu, cioè, sì. Allora, come avviene questa distribuzione? Tu porti anche i bicchierini di carta praticamente?
1: Sì, bravo, io porto tutti i bicchierini di plastica, sì. Preferisco il bicchiere in carta.
0: Sì.
1: Però siccome mia madre, non so se te l'ho mai detto, mi aiuta anche al lavoro,
0: sì.
1: 3-4 volte a settimana, quindi lei mi fa piacere ogni tanto, gli dico: ma è finito i bicchieri, compra i bicchieri.
0: Ecco.
1: Ora io gli dico sempre: ma ricordati, 2 pacchi di bicchieri di carta, e lei torna con i bicchieri di plastica.
0: Ah, tu vorresti i bicchieri quelli termici, quelli.
1: Sì, preferisco quelli, sono più.
0: Ma non è lo stesso.
1: Anche perché il caffè non è bollente.
0: Sì.
1: Mentre il bicchiere di carta non si piega, c'ha un altro sapore, costano un po' di più, però sono migliori.
0: E quindi no, ogni tanto oggi erano di carta o di plastica i bicchieri? Erano di plastica.
1: Oggi purtroppo erano di plastica, però sono finiti finalmente. Adesso così ho aperto il pacco nuovo in carta.
0: Ecco, perfetto.
1: Ma ho capito, quando devo fare queste cose devo andare io. Quando la mia madre sbaglia sempre qualcosa.
0: Sbaglia.
1: Poi lei è pugliese. Un carattere particolare, segno del toro,
0: ecco.
1: E quindi si offende.
0: Ecco qua, no, vabbè. Allora, hanno bevuto tutti il caffè già? Si stanno preparando?
1: Sì, sì.
0: Ecco qua.
1: Sì, stanno tutti preparando, ognuno al suo banco.
0: Ecco qua.
1: Allora, per niente non è arrivato ancora nessuno, a parte. Diciamo, qualche banco, manca ancora tutto.
0: Diciamo che questo mercato qui è proprio come se fosse un mercato familiare rispetto agli altri che fai durante la settimana.
1: Sì, diciamo, io tanti anni mi sono fatto voler bene un po' da tutti, quindi sono un po' amico con tutti. Difficile che non parlo con qualcuno.
0: Ecco, questa è la più bella cosa. Tanto oggi viviamo, domani non ci saremo più, quindi a che serve avere dell'astio, delle cose? Anche se abbiamo.
1: A ottobre di quest'anno festeggio il compleanno, l'anniversario della inattività.
0: Ah, ecco.
1: Dal 96 sono 30 anni che faccio questo lavoro qua.
0: Pensa un po', quanto sono gli anni del posto al sole che è iniziato a ottobre 96, pensa un po'.
1: Beh, non ho mai lavorato da solo, cioè ho lavorato con la mia famiglia, che hanno negozi, attività al mercato.
0: Certo.
1: Quindi non ho mai fatto operaio. Infatti i miei zii dicevano sempre: tu sei fortunato, stai con la famiglia, stai tranquillo. Io infatti sono stato sempre coccolato la mattina col cornetto, cappuccino. Vedi da zio, bello del zio. Io mi ricordo quando le prime volte mio zio si arrabbiava perché mi voleva perfetto, ma io non lo ero perfetto, perché ero da poco. Infatti mio zio ci diceva: dai, e mi faceva il PG, mi fa: non lo sgridare, è piccolo, si diceva.
0: È piccolo, giustamente, magari ragazzino, quindi era compatibile. Sì. Bene, allora scegliamo un brano.
1: Allora, che mettiamo?
0: Mettiamo "Ma cosa hai messo nel caffè?" Visto che Riccardo De Turco, "Ma cosa hai messo nel caffè?" Lo dedichiamo a Abdul.
1: Va bene.
0: "Ma cosa hai messo nel caffè?" Riccardo Del Turco per il nostro Abdul. Eccolo qua che arriva e noi ci siamo tra qualche minuto ancora, ecco.

0: E allora, che avrà messo nel caffè Marco stamattina per farvi lavorare tutti in forma, magari?
1: Stamattina abbiamo messo in caffè molto buono.
0: Molto. Ma Abdul molto è venuto, buono. Abdul?
1: Sì, è venuto, ha preso il caffè, Abdul. E poi ritorna dal suo banco, sul lavoro da solo.
0: Sì.
1: Quindi andate ad aprire.
0: Lui
1: sembra sempre presto, poi si viene sempre di tardi.
0: Abdul c'ha la frutta?
1: No, c'ha l'abbigliamento uomo.
0: Ah, abbigliamento uomo, Abdul.
1: Invece gli altri banchi sono che abbiamo portato a casa tutti la frutta.
0: Tutti. Ma anche loro quindi si alzano molto presto perché devono andare a fare anche il carico, mi pare.
1: Sì.
0: Vanno ai mercati generali, quindi.
1: Sì, però tanti di loro hanno le celle frigorifere, quindi caricano la sera. Poi hanno tipo due banchi. E quindi
0: devono. Allora, sono le 5:48 e 51 secondi. Noi abbiamo ancora, intanto che sentiamo questi rumori, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori questi piccoli rumori cosa sono? Sono le
1: praticamente sono dei quattro paletti d'acciaio,
0: sì,
1: che sostengono la tenda automatica che mette davanti la copertura che c'ho il cielo praticamente.
0: Sì, perché
1: quando l'hai alzata e metti i quattro paletti per dettarla, così non scende.
0: Ecco. E questa tenda serve a evitare che, insomma, se c'è troppo sole ti dà fastidio, oppure se
1: per il sole.
0: La pioggia invece no, la pioggia passa, oppure
1: la pioggia sì, è sempre importante allo stesso modo, perché così non ti bagni. Ciao Sandra, buongiorno. Qui non si bagni. Nel frattempo senti qualche cosa che arriva.
0: Sì.
1: Intanto arriva qualcuno.
0: Sì. Ecco.
1: E piano piano arrivano.
0: Sempre tutti, se ne sempre tutti gli ambienti, gli addetti ai lavori, ancora clienti è un po' presto per.
1: No, sì, è prestissimo. Arrivano verso è difficile che qualcuno compra quest'ora.
0: Verso le 7:30 arrivano più o meno.
1: Come è capitato qualche volta, qualche operaio che andava a Roma, che è vicino, i calzini da lavoro.
0: Sì.
1: È capitato. È difficile, però capita.
0: Ecco.
1: Vabbè, quelle sarebbero le vendite più belle, no?
0: Sì,
1: quando
0: sì.
1: Uno ti entra e compra subito, sì. Già parti bene la mattina
0: senza dover fare nemmeno contratti direttamente.
1: Sì,
0: bene,
1: veloce.
0: Ecco, allora abbiamo distribuito il caffè, stiamo facendo il montaggio della tenda, scegliamo un brano e poi faremo il canto dell'ora tripla. Allora
1: Giovanna ha detto Pino Daniele, ce n'è una di Pino?
0: Sì.
1: Se tu fossi qui.
0: Allora Pino Daniele, se tu fossi qui, vediamo se arriva subito. Eccolo qua, arriva a tra un po' allora, eccolo qua.
1: Sì.
2: Se tu fossi adesso io, cosa fai? Se tu fossi

0: tu fossi qui, anzi noi abbiamo due che sono qui, non uno, abbiamo Marco e Giovanna. Buongiorno ragazzi, ancora
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Esatto, abbiamo fatto due regolari, ci siamo staccati due regolari, quindi lei adesso è autonoma.
0: Sì, avete ognuno il
1: ognuno ce l'ha giù.
0: Beh, ci sono gli sdoppiatori praticamente.
1: È vero, sì, è vero.
0: Ci sono anche gli sdoppiatori che sdoppiano i due auricolari. E allora sono le 5:56, 12 secondi, quindi l'ora tripla. L'ora tripla. E allora Marco arriva con l'ora tripla, se vuole vedere anche Giovanni, ma se no Marco è il nostro esecutore dell'ora tripla.
1: Vuoi cantare con me?
2: No.
0: Vai.
1: Allora.
3: È arrivata l'ora tripla, è arrivata insieme a Giuseppe Cesena
0: e Marco,
3: e c'è pure e c'è Giovanna insieme a me,
0: c'è Giovanna
3: e sono Marco Roma,
0: oh.
3: Ti amerò per sempre. Wow,
0: l'ora tripla del 27 luglio. Bene Marco, allora voi continuate il vostro mercato, scegliamo un brano per salutarci per il momento e poi alle 6:50 ci sentiremo per vedere se svegliamo i nostri amici Eleonora e Damiano. Bene, che brano mandiamo?
1: Più bella cosa.
0: Vabbè, più bella cosa. Svegliarsi con noi, più bella cosa, Eros Ramazzotti. Grazie Marco, a presto.
1: Grazie
0: allora.
1: A presto.
0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: E da Ramazzotti andiamo a una rotonda sul mare.
1: Una rotonda.
0: Perché questa è l'ora degli anni 60 e dei nuovi presenti.
1: Il nostro disco.
0: Gli amici che si presentano sono finiti, poi ce li manderanno ancora. Intanto abbiamo anni 60.

L'ora dell'amore, non dei camaleonti, ma di Max Calanducci. E adesso, vabbè, la bambola in versione francese, si sì, fai girare.

bambola non si può che baciare, ma uno non un bacio, ma tanti, tanti.

No, 24.000 baci e poi una ragazza si fa in due. No, non si può, i giganti dicono così, una ragazza in due. Perché no, non si fanno ste cose, no. Una ragazza è una e basta, no, in due no.

Siamo in diretta, Ornella Vanoni. L'appuntamento quando sono le 6:20 e 10 secondi. Adesso arriva Marianne Mirage con il brano che si intitola Iride. Allora sentiamo questo brano di Marianne Mirage, che sicuramente non ricorderete tanto perché non è tanto così, però noi l'ascoltiamo, magari a qualcuno ricorderà qualcosa.

0: gli uccelli, il cavallo. Se n'è andato l'uccello e il cavallo. E siamo qui in diretta per salutare le nostre radio, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo, tutte e due, compresa anche Radio Teleterme Vigliatore TV, che manderanno la replica alle ore 7.30, Radio Mare Italia. Le altre radio invece le salutiamo con la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

E anche oggi, lunedì 27 luglio, avremo, tra la fine di questo brano o giù di lì, avremo la signora Maria Grazia con la poesia da Sciacca.

giornata, ancora un po' e arriverà la poesia di Maria Grazia. Intanto che salutiamo tutte le persone che sono sulle spiagge, che lasciano le spiagge e quelle che tornano

0: Piagge dal vivo di Renato Zero, e adesso noi andiamo ad aprire il microfono alla nostra amica Maria Grazia, direttamente da Sciacca. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, mi sentite bene?
0: Sì, ti sentiamo benissimo, ecco, sì.
1: Mi ritorna la mia voce.
0: E allora ti abbasseremo un po', allora, se ti ritorna la voce. Adesso non ti torna più.
1: Però vediamo, ti... no?
0: No,
1: adesso... no, non torna più, infatti.
0: Non torna più, che noi per farti sentire forte ti ritorna la voce, perché così nelle radio sentono più forte la tua voce, però anche se ti ritorna non deve avere problemi, perché ti ritorna solo a te, agli altri no.
1: Sì, allora comunque l'importante è che in radio mi si sente, ecco.
0: Sì, noi perché se ti alziamo... Se ti alziamo un po' per far sentire più forte la tua voce.
1: Sì, fai così, anche se mi ritorna, l'importante è che non dà fastidio ad altre persone. Anche se mi ritorna fa niente.
0: No. Noi, quando è la perfezione, te lo diremmo noi se ritorna.
1: Noi dobbiamo fare in modo che la gente in radio senta bene, ascolti bene la mia voce.
0: Certo, tanto a te non serve il ritorno, tu sai che stai
1: leggendo. No, non mi serve il ritorno, e in più... In fin dei conti non mi dà neanche fastidio, dai.
0: Va bene. E allora stiamo con il ritorno e stiamo con una poesia oggi 27 luglio.
1: Ecco, oggi 27 luglio io torno indietro di 24 ore perché ieri Giuseppe Cesena ha fatto il compleanno.
0: E infatti oggi mi hanno dedicato 64 anni il brano dei Cugini di Campagna. Vabbè.
1: E oggi leggerò una poesia che avevo scritto un po' di tempo fa a questo nostro presentatore bravo.
0: Beh, presentatore, diciamo che cerca di tenere compagnia più che al presentatore,
1: ecco,
0: no? Dai.
1: Sì, veramente.
0: Troppi elogi, allora, secondo me. Comunque, grazie intanto.
1: Di niente, no, sono cose positive, cose vere, non c'è nulla di inventato, insomma, va. Io così ti vedo. Io ti vedo così per come sei, per come dimostri di essere. E poi ieri era pure il giorno di Sant'Anna.
0: Sì.
1: E tante donne hanno fatto l'onomastico,
0: sì.
1: Tutte quelle che si chiamano Anna.
0: Sì.
1: E quindi
0: dedichiamo anche a loro.
1: Sì, anche a loro auguri di buon onomastico, perché quello tuo è il compleanno.
0: Sì, mio
1: quello delle Anna. Era onomastico quello.
0: Il nome Anno non esiste, perché sennò mi dovevano chiamare Anno.
1: No, appunto, era un po' inconcludente la cosa.
0: Bene.
1: Va bene, allora
0: parti pure.
1: Ti dedico questa specie di poesia.
0: Bene.
1: Sono delle frasi elogiative.
0: Grazie, molto gentile.
1: Per il nostro presentatore.
0: Vai.
1: Allora, Giuseppe, sei un uomo meraviglioso. È un conduttore garbato e manieroso. Quando in radio ti sento parlare, mi si apre il cuore per la dolcezza che emani dalle tue parole e mi ispiri tanto amore. Complimenti a una persona speciale che il presentatore sa fare. Auguri ancora.
0: Grazie, grazie. E abbiamo tanti auguri di Raffaella Carrà, anche se insomma si fa da Trieste in giù. E grazie Maria Grazia, a mercoledì, troppo generosa e troppo gentile, grazie.
1: Niente, buona giornata,
0: grazie.
1: Ciao.

Eh sì, troviamo un altro più bello. Sì. Eh no, però adesso mi mandate se mi lasci non vale. Eh sì, trovare più bello, no? Vabbè, allora andiamo a collegarci con Marco.

0: se mi lasci non vale, questo non sappiamo chi lo dice, io lo dicevo prima perché pronti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È un po' in ritardo stamattina, il lunedì è un po'...
2: lunedì è pesante per tutti, dai.
0: È pesante per tutti,
3: E abbiamo... Leonora, che lavora troppo, Leonora.
0: Ecco. In sottofondo abbiamo il brano Se mi lasci non vale di Julio
3: Iglesias.
0: Iglesias. Quindi siamo pronti per andare al Vaticano?
2: Già sto qua, da mo.
0: Ah, già.
2: Dai, sei un quarto che sto qua.
0: Ho capito. Quindi sei arrivato al Vaticano. Eleonora invece è sempre da Montemario. Evviva.
1: Sì.
2: Ha vinto Montemario.
0: E la mattinata com'è, calda già dal mattino?
1: Via 6 di giorno.
0: Ecco qua.
2: No, stamattina era un po' fuso.
0: Ecco. E quindi diciamo che ormai siamo verso la fine della trasmissione, dobbiamo mandare tra un po' la sigla. Che avete fatto di bello ieri?
1: Siamo stati a casa mia.
3: Damiano si è fatto male, ha detto che stavano giocando e scherzando ed è cascato dal letto.
0: Ah.
3: E ha messo una fascia, un'imbracatura.
2: Vabbè, c'è un tutorino.
0: Un tutorino.
2: È un polsino, dai.
0: Un polsino. Ti sei fatto male il braccio allora?
2: Sì.
0: O il piedi?
2: Perché per reggermi.
0: Ah, ecco, per reggerti.
2: Ridi,
0: Ho capito.
3: Senti come ride, quella cornacchia.
1: Certo, quando sono scivolata io ha riso lui, non ho capito.
3: Ah, è vero, sotto casa. Praticamente è successo che loro due, no? Lei andava a casa di lui, a un certo punto lei mette il piede male e casca per terra. Lui invece di aiutarla... Lui comincia a ridere come un matto, dicendo sei cascata.
2: No, non è vero, all'inizio mi sono preoccupato.
3: No, l'ha detto pure lei.
2: Per muro da ridere, saluzzolato.
3: Sì, si è preoccupato, ha detto come stai? Quando ha saputo che non era morta, ha detto si è messa a ridere.
0: Ah, vabbè, no,
1: è normale, ma è normale che quando uno cade ti viene da ridere, perché è quello che fai, cioè, ma non è una cosa.
2: Non ti ruzzola che ti ritumboli.
1: Ma però l'hai fatto pure te.
0: Questo è vero, anche quando succede a me che per strada qualche volta piglio qualche palo, qualcuno che ci si mette a ridere. Quindi insomma è una cosa. Questa mattina si chiude con il ridere di quando uno si fa male, anche se poi è una cosa. Fortunatamente sono piccole cose, perché altrimenti poi dopo. Bene. Siamo fortunati a poter raccontarlo, ecco. Bene ragazzi, anche oggi si inizia una nuova settimana, noi saremo qui anche con voi dopodomani, il mercoledì mattina, e niente Marco,
3: abbiamo un punto interrogativo, quella diretta di mercoledì, chissà se ci delizierà questo campione del ciclismo con noi, non lo dico perché non per diciamo. Scaramanzia, dopo lo sento.
0: Bene. E allora a questo punto, quando volete, potete contare fino a tre e fare partire la sigla come al solito. Ormai siete voi i siglisti dei giorni dispari.
3: Pronti a tre, uno, due, tre, signore e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: Alle soglie delle 6:55, quindi ragazzi, che dire, buon lunedì Eleonora.
3: Buon lunedì.
1: Buon lunedì.
0: Ecco, buon lunedì Damiano dal Vaticano.
2: Buon inizio settimana a tutti.
0: Massimo della benedizione quando vedi il Papa. E poi...
3: Marco. È una preghiera per me Giuseppe per mercoledì sera. Mercoledì. Ci abbiamo un'intervista.
0: Bene, allora grazie Marco. Ci sentiamo, buon ascolto, riascoltatevi con le repliche ogni tre ore eventualmente, sull'app Giuseppe Cesena app e sul sito Giuseppe Cesena, giuseppecesena.altervista.org. E ragazzi, buona giornata, a presto, ciao.
1: A presto. Buona giornata.
0: Ciao a tutti. Ciao.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
7: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
9: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
7: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
10: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
7: Ed è tutto, buona serata.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Rods like bigger than Zeus's. Hey, wait, can you lift my car with your hand? You are an ugly kid.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
5: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno?

0: nessuno.
1: Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Axel FM.

0: In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ma penso un po', vado di corsa e resto indietro e soffio il vento.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce

alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: più naturale.
1: Max LFM, primi per scelta.

0: torta nel tuo locale, bar o ristorante, l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
4: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XFM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elish Lani chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bolino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzata gli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
8: no, in senso lato,
7: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
8: Devi darmi tempo.
7: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: È lunedì, amici, un buon inizio di settimana e soprattutto una buona estate. Eccoci qua di nuovo insieme con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente perché devo dire che non c'è cosa migliore che aprire nel migliore dei modi la settimana con tante notizie di tecnologia. Ci sono molte novità, ve lo voglio già così anticipare, così siamo tranquilli, eh? Ve lo dico oggi, poi non ve lo dico più. L'unica cosa che dovete fare è sempre seguire la nostra trasmissione, anche perché ci sarà come sempre tanta bella musica da ascoltare, che è un ottimo collante fra una news e l'altra. State con noi!

entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché voglio un po' raccontarvi quello che sta avvenendo a New York per quanto riguarda gli occhiali smart. Attenzione, perché dalla prossima settimana ci sarà un divieto totale ed assoluto degli occhiali smart, però attenzione, nei tribunali. La misura punta ad impedire le registrazioni clandestine delle udienze, che è una pratica strettamente vietata dalla legge per proteggere chiaramente giurati e testimoni. Il provvedimento riguarda tutti, pubblico, testimoni, ma anche pubblici ministeri e avvocati. Anche le montature che sono dotate di lenti correttive su prescrizione sono nel mirino. Le persone che si presentano magari ai varchi di sicurezza con questi dispositivi dovranno obbligatoriamente consegnarli agli ufficiali giudiziari all'ingresso, e quindi indossare occhiali ordinari per tutta la durata della loro presenza. Ecco, questa decisione radicale richiama un po' un episodio che è avvenuto lo scorso febbraio durante il processo in California sulla dipendenza dei social network. Gli stessi avvocati di Zuckerberg, patron di Meta, erano stati duramente richiamati dal giudice perché proprio indossavano questi loro Ray-Ban Meta mentre scortavano il capo dell'azienda all'interno dell'edificio, sollevando delle preoccupazioni sui rischi di identificazione dei membri della giuria. Ecco, se quindi i tribunali newyorkesi hanno deciso così rapidamente, prima di tutto perché la discrezione di queste montature abbatte un po' le consuete barriere del consenso. I Ray-Ban Meta catturano l'ambiente con un semplice click sull'asta senza che quasi nessuno se ne accorga. Nello spazio chiuso in un'aula, magari questo può minacciare direttamente il segreto delle deliberazioni e servire a intimidire i giurati. E quindi, se Meta integra un piccolo LED bianco lampeggiante per segnalare che è in corso una registrazione, questa misura di sicurezza è giudicata pressoché irrisoria dai critici, tanto più che online si è strutturato un vero e proprio mercato nero attorno a questa funzionalità. Dietro compenso ci sono dei tecnici che mascherano il LED con discreti adesivi o addirittura arrivano a distruggere fisicamente il circuito luminoso per consentire agli utenti di filmare all'insaputa di tutti. Meta quindi ha aggiornato le proprie regole ufficialmente, ha distribuito un aggiornamento obbligatorio. Ora, se il sistema rileva che il LED magari è ostruito, danneggiato, rimosso, la fotocamera viene automaticamente bloccata. L'azienda ha comunque avviato, diciamo così, una chiamiamola caccia ai venditori sulla propria piattaforma Marketplace per bannare gli account che propongono queste modifiche fisiche. Beh, una reazione chiaramente energica, ma che è arrivata tardi e che dimostra quanto il produttore, insomma, faccia fatica a controllare l'uso distorto di queste tecnologie.

0: notturni.
1: Amici, vogliamo restare negli Stati Uniti perché siamo in casa Apple, insomma quello che sta un po' succedendo per quanto riguarda i chip. C'è questo accordo con Intel, a quanto pare, questo forse per evitare dazi, sì, perché è stata una notizia proprio di questi giorni, Intel e Apple ce la stanno mettendo tutta, insomma, per portarsi un po' di lavoro a casa, come si dice. Apple ha annunciato che investirà 600 miliardi per la produzione di questi chip negli Stati Uniti, questo è l'impegno preso direttamente dal CEO Tim Cook. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l'azienda di Cupertino è stata costretta un po' ad usare le fabbriche della Intel. Insomma, il governo americano avrebbe convertito quasi 9 miliardi di dollari ricevuti da Intel come sussidi in azioni dell'azienda di Santa Clara, che oggi è il maggior azionista con il 10%, e a metà giugno Trump ha svelato che Apple produrrà alcuni chip nelle fabbriche della Intel, e questo avrebbe causato un aumento del valore delle azioni. Wall Street Journal afferma che si tratta quindi del più eclatante esempio di capitalismo di strato. L'amministrazione Trump, che avrebbe contribuito, dicevo, anche all'accordo di Intel con Nvidia e SpaceX, e secondo Mark Gurman, che è il giornalista di Bloomberg, Intel dovrebbe produrre alcuni chip per Apple, per iPhone, naturalmente senza l'immancabile Mac.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.

E adesso andiamo in orbita, sì amici, perché si parla questa volta di China Aerospace Science and Technology, che ha completato con successo la sua missione inaugurale del rato Long March 10B. Ecco, per la prima volta è stato recuperato lo stadio inferiore con una particolare tecnica che permette di ridurre il peso e quindi aumentare le capacità di carico. Questa è la terza azienda, diciamo, a raggiungere questo obiettivo dopo SpaceX e Blue Origin. E diciamo che questo razzo, che è stato lanciato il 10 luglio dal Wenchang Commercial Space Launch Site sulla Hainan Island, è il primo stadio, diciamo, che ha 7 motori alimentati con kerosene e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio ha invece un motore alimentato con metano e ossigeno liquido, mentre il secondo stadio portava in orbita un satellite. Il primo stadio rientrava invece a terra, e attenzione, perché SpaceX è stata comunque la prima azienda a recuperare lo stadio inferiore o booster del razzo Falcon 9 nel 2015. Beh, diciamo che in questo caso a terra su una nave, drone, alcune sulla terraferma anche con i suoi 4 piedi. Questo è un sistema un po' simile che viene utilizzato da Blue Origin per il suo razzo New Glenn, e quindi Starship è interamente riutilizzabile in quanto i due stadi vengono poi catturati al volo con le braccia dell'attore di lancio. Beh, finora è stato catturato solo un primo stadio, però diciamo che questa cattura viene effettuata da una rete di cavi che si avvicinano al primo stadio con l'aiuto di 4 leader che sono posizionati negli angoli della struttura montata sulla nave di recupero. Nella parte superiore dello stadio ci sono 4 uncini che poi si vanno a agganciare ai cavi, e tutto questo naturalmente per recuperare, non si butta via niente. Chiaramente queste missioni devono essere sempre sì, all'insegna dell'efficienza ma anche dell'economicità.

Tanta tecnologia, amici, in questa puntata, ma volevo restare un po' anche nel tema dell'aerospace, perché c'è la novità di SpaceX che ha chiesto alla Federal Communication Administration degli Stati Uniti l'autorizzazione per il lancio di 100.000 satelliti Gen 3 della costellazione di Starlink. Nei documenti che sono stati inviati all'agenzia governativa viene sottolineata la necessità di incrementare le prestazioni per poter soddisfare la crescente domanda di intelligenza artificiale. Quindi all'inizio dell'anno l'azienda di Elon Musk avrebbe ottenuto l'autorizzazione per il lancio di 7.500 satelliti Gen 2. Quindi diciamo che la costellazione è attualmente formata da circa 10.800 satelliti. Il lancio più recente, quello di 24, sarebbe avvenuto lo scorso 11 luglio. Quindi attenzione, perché a partire proprio da luglio 2023 SpaceX, volevo ricordare che lancia esclusivamente satelliti V2 mini con razzi Falcon 9, quelli di seconda generazione. Ecco, dovrebbero essere quindi circa ora 30.000. Operano ad un'altitudine compresa tra i 339,5 e i 614 km. Utilizzeranno poi delle frequenze in banda Q, banda K, V e W per offrire della connettività fissa e mobile fino a 1 giga. E attenzione, perché per lanciare i satelliti di terza generazione, quindi V3 o Gen 3, servirà il razzo Starship. E diciamo che SpaceX già aveva comunicato che questi satelliti consentiranno di raggiungere

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Telepaticamente, ogni volta invochi il karma sperando che...
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
5: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio, l'esclusivo format di intrattenimento con

0: Italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.

0: mente.
1: Bene, siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web. Su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre, a parlare di tecnologia domani, martedì, alla solita ora. Ci ritroveremo qua insieme su questa radio, sintonizzati o collegati, se preferite ascoltarci attraverso l'app.
2: Axel Stein.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.

0: In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile, le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app

0: e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile, le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.

0: Axel FM, arriva un altro successo.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: E poi se ne va.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare

0: Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Lo scavventure sentimentali nate in un angolo della città.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.
7: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Discorso! Discorso! Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
5: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
6: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
8: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Cielo, ma se si spegne tutto, noi brilliamo nel buio.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo.

0: Axel Assaim, la radio degli italiani a Tenerife.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero, a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. 2 missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Eli Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.

0: lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00.
1: Per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM.

Spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026, Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
5: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. 2 missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano repubblicano Lindsey Graham, previsto un incontro con Trump. Secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham, sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem e Lischlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
7: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade, e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
5: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
8: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
5: Ed è tutto, buona serata.
2: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto e

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: 80 voglia di 90.

0: In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti, preannunciato da Trump, ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elish Lein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.
2: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: pizzeria? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità

0: L'aia de Fagnabè costa dechi. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend.

0: Com.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Tanta voglia di 90.
4: In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
9: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
8: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
8: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
10: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
8: Ed è tutto, buona serata.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tre monti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
6: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem e Lischlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
8: Sul calendario è la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade, e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
6: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
9: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
6: Ed è tutto, buona serata.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Axel FM.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
7: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elish Lein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
9: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade, e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
7: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
10: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
7: Ed è tutto, buona serata.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Questo male necessario.
2: Dovrei separare l'ego dall'io.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
7: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM.
2: Oh, early in the morning, at your door, I bow down for the patience

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Da Italia, lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
3: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elish Lein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
5: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
3: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
6: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
3: Ed è tutto, buona serata.
1: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume, c'è Sunset Beat.

0: XL FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 21 21. Corsi anche online da tutta Europa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci al

0: fai e come lo sai fare? Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
2: Axel FM Sunset Beat.

Still FM Sunset Beat.

0: Excel FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto

0: Spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Axel FM Sunset Beat.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
6: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia, con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Eli Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
8: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade, e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi inoltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
6: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
9: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio, lo faccio 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
6: Ed è tutto, buona serata.
1: Su Axel FM è l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume, c'è Sunset Beat.

0: Mixer FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Excel FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Axel FM Sunset Beat.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Axel FM Sunset Beat.

0: In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XLFM, corazón español, alma italiana. Su XLFM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume, c'è

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion.

0: Excel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi. Love Passion.

0: pubblicità.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tre monti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stacca.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tre monti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Sarebbe stupendo non rovinare tutto.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: In Spagna è l'una di notte. Mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.

0: FM, primi per scelta.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: In Spagna sono le 2 di notte, l'1 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.